la ligo din lupot, lubras, adenas, vietas e kinbrau. Mangio, mangio che profiteras, mangio, mangio che profiteras.

0: maggio che profiterás.
1: Ah, sei giovane, sai come si sa?
0: Maggio, maggio che profiterás.
1: E lo come un buffetto vuole la linguola.
2: La linguola ce l'ho fait pour le fils. Que le dimanche, il vient le manger. E j'y mets beaucoup, il me lo dit souvent. De l'ail, papa, de l'ail.
1: L'ail, faut de l'ail, parce que sinon c'est pas de la linguola.
2: Mais j'en mettais vous là-bas, parce que
1: vous terrasse. Ah, non, mais beaucoup d'ail. Mais de l'ail des os.
2: Ah, mais pas de l'ail blanc?
1: Ah, non.
0: Mangio, mangio,
2: mangio, mangio, mangio, mangio,
1: mangio, mangio, mangio,
2: mangio, mangio, mangio, mangio, mangio, mangio, mangio, mangio, mangio, mangio,
1: mangio,
2: mangio, mangio, mangio, mangio, mangio, mangio, mangio, mangio, mangio, mangio, mangio, mangio, mangio, mangio, mangio, mangio, mangio,
1: mangio, mangio, mangio, mangio, mangio, mangio, mangio, mangio,
2: mangio, mangio, mangio, mangio, mangio, mangio, mangio,
1: mangio,
0: mangio, mangio, mangio,
2: mangio, mangio, mangio, mangio, mangio, mangio, mangio, mangio, mangio, mangio, mangio, mangio, mangio, mangio, mangio, mangio, mangio, mangio, mangio, mangio, mangio, mangio, mangio, mangio, mangio, mangio, mangio, mangio, mangio, mangio, mangio, mangio, mangio, mangio, mangio, mangio, mangio, mangio, mangio, mangio, mangio, mangio, mangio, mangio, mangio, mangio, mangio, mangio, mangio, mangio, mangio, mangio, mangio, mangio, mangio, mangio, mangio, mangio, mangio, mangio, mangio, mangio, mangio, mangio, mangio, mangio, mangio, mangio, mangio, mangio, mangio, mangio, mangio, mangio, mangio, mangio, mangio, mangio, mangio, mangio, mangio, mangio, mangio, mangio, mangio, mangio, m